0: YFM di Kuching, dia tahu kita bulayung kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.